0: riposante musica, ritmo meno acuto, adattabile. Non avete da mostrarmi un'altra macchina?
1: Qui

Coalizée. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di succès, l'exercice di sexe. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Oh, Thomas Z, sono ufficiale in fondo.